Della Duxun di Tebila Lipom Lados Proživela Paxeo Genilla Mamma Bila Nocchi Dobila Pigiendo Cecala Vassacchen Neve Givienia Radio Pula.

del Istrioto, festival istriotskog narječja, dal 1 al 4 ottobre a Sisano. Shishan, 4 giorni di musica, cultura e tradizione. Vidimo su Shishano. Maggiori informazioni su www.festivalistrioto.com.

0: La parola del Signore. A cura di Angela Jelicic-Kreitzer.
1: Cari amici di Radio Pola, buona domenica e bentornati alla parola del Signore. Siamo nella 26esima domenica del tempo ordinario e la liturgia della Chiesa oggi ci invita a riflettere sul compimento della volontà di Dio. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: «Figlio, oggi va a lavorare nella vigna». Ed egli rispose: «Non ne ho voglia». Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: «Sì, signore», ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Loro risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli». Parola del Signore. Papa Leone XIV in questi giorni compie il suo quinto viaggio internazionale, durante il quale visita 3 città francesi. Dopo Parigi, ieri sera il Papa è arrivato a Lourdes e questa mattina ha celebrato la messa nella Prairie, la spianata del santuario. Nella casa della madre, davanti alla grotta di Massabielle, il Santo Padre ha salutato i pellegrini giunti dalla Francia e da tutto il mondo, vedendo in loro il volto universale della Chiesa. Persone che hanno attraversato continenti, portando gioie e fardelli fino a questo luogo santo. Un saluto particolare è andato ai fedeli di tutte le diocesi francesi, invitati a riportare nelle proprie case e nelle proprie parrocchie la fiamma della fede ed il conforto di Lourdes. Al centro dell'omelia di Papa Leone, oggi era il tema della conversione. Il Papa l'ha legato direttamente al messaggio affidato dalla Vergine a Santa Bernadette, un invito al tempo stesso tenero e pressante. Commentando il Vangelo odierno, ha ricordato lo sguardo di verità e di tristezza con cui Gesù si rivolge ai cuori chiusi che non si sono pentiti. Questa ferita nel cuore di Cristo, spiega Papa Leone, nasce dal fatto che Dio non vuole la perdizione dei suoi figli. Lo conferma il profeta Ezechiele: chi si allontana dal male vivrà e non morirà. Per questo gli appelli alla penitenza attraversano tutta la scrittura e la predicazione della Chiesa. È oggi e non domani che bisogna convertirsi, e convertirsi significa lasciare le vie dell'errore per abbracciare la via della vita e aprire il cuore all'unica gioia che non passa. E questa è la gioia dell'amore del Vangelo. Papa Leone ha poi allargato lo sguardo dalla vita terrena verso la vita eterna. La felicità di quaggiù è effimera e per alcune persone persino inaccessibile. La vera felicità invece è promessa a tutti nella speranza. Il Papa ha richiamato le celebri parole della Vergine rivolte a Bernadette: «Non ti prometto di essere felice in questo mondo, ma nell'altro mondo, nel paradiso». Una promessa che, proclamata proprio in Francia, scuote la mentalità contemporanea in una società che cerca progresso e benessere materiale, ma rischia di dimenticare l'anima, l'orizzonte dell'eternità. Con un chiaro riferimento al dibattito attuale, Papa Leone ha affermato che di fronte alle correnti che cercano di ridefinire il valore della vita umana davanti alla malattia, alla sofferenza e alla vecchiaia, la grotta di Lourdes, la grotta di Massabielle, si erge come un santuario della speranza cristiana. Qui nessuna fragilità viene respinta. Le stampelle, sedie a rotelle e le lacrime nascoste non sono ostacoli, ma il luogo in cui ciascuno è accolto, rispettato è trasfigurato dall'amore di Dio. Lourdes, continua Papa Leone, è una professione di fede nella bellezza e nella sacralità della vita. La vita eterna, prosegue Papa Leone, è una promessa certa, ottenuta da Cristo con la sua morte e risurrezione, e resa presente ogni giorno attraverso la grazia del battesimo. Ma spetta a noi accoglierla liberamente. L'unico ostacolo a questo amore è il peccato, il ripiegamento su se stessi, il rifiuto di Dio. Dio ci ha voluti liberi, perché non si può amare per costrizione. Questa libertà va impegnata in un sì a Cristo, sulle orme di Maria, un sì rinnovato fino all'ultimo respiro. Il Papa poi ha ricordato il triplice grido della Vergine a Lourdes: penitenza, penitenza, penitenza. Una penitenza da vivere non solo per sé, ma anche per i peccatori e per un mondo ferito da conflitti che distruggono tante vite innocenti. Il male, ha precisato il Papa, non viene da Dio, ma dal cuore dell'uomo. Sono dunque i cuori che bisogna cambiare, a cominciare dal nostro. E questa esigenza riguarda anche la Chiesa stessa, chiamata ad avere il coraggio di convertirsi, per prima, per guarire dalle ferite profonde, dalle infedeltà e dagli smarrimenti commessi al suo interno. Riconoscere i propri errori, ricorda Papa Leone citando Sant'Agostino, è indispensabile per crescere. Un pensiero speciale è andato ai malati, così numerosi proprio a Lourdes. Offrendo le proprie sofferenze in unione alla passione di Cristo, essi sono nel cuore della Chiesa e il loro ruolo è insostituibile.

0: Sabato pomeriggio a Place de la Concorde, a Parigi, Papa Leone XIV ha celebrato la messa votiva di Maria Vergine, fonte della salvezza, nel secondo giorno del suo viaggio apostolico in Francia. Questa era la prima messa di un pontefice a Parigi da 18 anni. L'ultima l'aveva celebrata Benedetto XVI nel 2008 sull'Esplanade des Invalides. Al centro dell'omelia l'invito di Gesù nel Vangelo di Giovanni, a chi ha sete di venire a lui e a bere. Il Papa ha spiegato che non si tratta di una sete materiale, ma di una sete di senso, di verità e di compimento che abita nel cuore di ciascuno. Ha osservato che quaggiù nulla ci appaga davvero, quando pensiamo di aver raggiunto i nostri traguardi, il vuoto interiore torna e spesso cerchiamo di riempirlo con nuovi piaceri e nuovi possessi. L'uomo, continua Papa Leone, è un essere che desidera e solo Dio può colmare questo vuoto e questo desiderio. Cristo, il buon pastore, conosce ciascuno per nome e ai suoi occhi nessuno è un numero o un codice, ma una persona unica e insostituibile. Non tenete la fede in Gesù Cristo solo per voi stessi, ma lasciatela traboccare. Questo è il messaggio del Papa alla città di Parigi e a tutta la Francia. E con queste parole del Santo Padre siamo giunti alla fine del nostro appuntamento di oggi. Vi auguro una buona settimana e vi invito a seguirci anche la domenica prossima con la parola del Signore, sempre sulle onde di Radio Pola. Sia lodato Gesù Cristo.
1: La parola del Signore.

me fermati polizie e camion. Ma se sei stufo, svegliati se vabbè, se sei stufo. Ma se sei stufo.

0: Coi sono nato, fenta coi ero peicio, con la bella gioventù gli vi su. Dispoi mi sono sposà, paron son diventà, in e vudi e ciappà. La pensione si arriva. In tutti sti dei de vita, Radio Pola.
1: Pjesma nad pjesmama. Popularna duhovna glazba. Nedjeljom u 22:30 na Radio Pulu.